Di lungti ka ga to yin singe lingge de zu gi nyin sen lo tharing za pem pe gi lerim zu bak ti gi cha yi lingge de zu lo thu to wi ge ten le tharing sung lo phi shen yin sung ke den ti tha ro zu yi cha le pe zan di nyin le tharing za pem pe gi lerim nang chi tharing in ji dawa tu pe gi chi khe chi in son san le tharing zambling yong na sha yalini injile shuwa chino world refugee day lapte ge tharing sungchi phyajin po yekhembe di ki korlo dorti chi phyate ge singe lingge de chulo shushin yi di world refugee day yalina ngacha zambuling yong na sha mi de chu chi gi chi lo kyap chue de ge dekhe yalini khongki korlo dorti chi phyate ge shuwa chono di di khate di refugee yalini kyap chue de ge odem dekhe de chu di khate di tendo shuwa chono di thangpo di chawwa di i zambuling nangsha mi kepo chi yalini rangki rikzhung thang rangki damandwe ki doli di chulo sungse phyajinpo ode gyujinpo yekhembe di zon di parna sha khan tendo shuwa chono di kepo chi tingzon tuchi di na sha ma damandwa di chu yalini ge khap chiki parna sha ma di chu thembe kapso di mi ke pachi yalini mi chiding chungsum mi genjen parsum khate mi rung ra yu pon tigi jen na sha phyo ti yu khen di chu lak par ki mi ra yu pon tigi mi yu na sha de sa ba chu no ona ra de pe ki yalini rong ki ngothe ki lakher ma thop odim rang ki thamche gang bo rong ki ngothe khan bo rang ki rikjung doli di chu khande mi khen di chu la de ngacha ki refugee yalani kyap chhu de dekhe odim lo di ngacha ki shujim po yekhem be tadi tharing ki nim na sha zambuling yong na sha di khame di sungchi phyao lap de ki di ki gyap le ki shi chi dor de chi phya de ki gerap zipon nong ba chono di tharing ni tong khechi tu na sha de di